0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: migliori sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella,

0: Gli anni su Bella e Monella. Su
1: Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27. L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutto.

0: più bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di te.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre.
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
13: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: mare.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ti ho chiamato.

0: chiamata da notai, designer e artigiani.
1: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
1: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori! Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
1: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: italiane da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Bella e Monella.

0: Più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da...

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Smetti di scandarti, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 8:01.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV prega a Lourdes e chiede ai governanti di respingere per sempre le logiche della guerra. Nella grande messa Place de la Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri, prima di recarsi sul posto, di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta, 64 punti, è ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarre della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
12: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
18: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
16: Dammi qua.
19: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

tattici nucleari e sorry, scusa lo siento, comincia così. Quella che è la nostra domenica mattina qui su Belle Monella. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Siete felici? Siete contenti? Siete in direzione lavoro? Beh, adesso ci racconterete tutto quanto. Ciao amici, buona domenica mattina. Domenica 27 di settembre, 8 minuti dopo le 8, altra puntata, altra corsa. Anche quest'oggi insieme fino alle ore 12, quindi 4 ore dove ci raccontiamo un po' di cose. Cerchiamo di capire il motivo per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Tutto al 393-7366-170, il numero per interagire con noi. Noi mettiamo la bella musica, quella italiana, quella che vi sveglia, quella che vi fa cantare, e poi scopriremo anche delle cose nel lungo cammino della nostra puntata, sempre insieme, sempre a braccetto. Poi vi daremo la possibilità di cantare voi, metteremo la canzone che fa, giocheremo, gioco del What is this? Vedremo se qualcuno riuscirà a portare a casa qualche gadget della nostra radio tutta da cantare. Va bene, si torna nell'anno, indovinate, 1995, l'avete riconosciuto, Jovanotti, L'Ombelix

0: ragazze, sono Clara e San Giovanni insieme qui su Bella Monella nella nostra domenica mattina, dove vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 che ci fate svegli operativi anche quest'oggi.
1: Buongiorno Damiano. Ciao. La nostra sveglia ha suonato alle 6 perché noi stiamo andando
0: dove?
2: Direzione Fiera di Primiero.
0: Bello.
2: Per la transumanza. Siamo Adriano e Katia. Ciao.
0: Ciao belli, divertitevi. Allora, io sono andato un po' a googolare, perché ho detto: ma che hanno detto la transumana? Che cosa vuol dire? È questa festa bellissima che fanno da quelle parti dove ci sono praticamente tutti gli allevatori vestiti in festa, ci sono le band, c'è il bestiame. Insomma, è una grande festa dove poi si possono provare anche tutti i prodotti tipici, quindi formaggio di malga, vi sta già venendo l'acquolina in bocca, immagino, quindi divertitevi, fate tante foto, fateci capire com'è l'atmosfera anche da quelle parti. Tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina, qual è stato il motivo che ti ha fatto alzare dal letto anche oggi? 393-7366-170.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: botte da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Belle cose in questa domenica mattina, ma non c'è nessuno che non sta facendo niente, è semplicemente un giorno come l'altro, magari sta andando a lavoro, tutti che fanno cose fighissime.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno dalla Big Family.
0: Ciao Big Family.
1: Questa mattina sveglia ore 4 per destinazione Pian del Consiglio a sentire e cercare di vedere
2: il tramito
1: dei cervi.
0: Bello.
1: Ne abbiamo visto uno, ne abbiamo sentiti tantissimi.
2: E c'erano 0 gradi. Non siamo pronti all'inverno.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Deborah.
0: Ciao.
1: Marta.
0: Ciao. Sonia, sono incazzata. Ha sentito lei questa cosa? Dice, l'ha sentita? Mi sembra un pochino incazzata. Ciao, ciao ragazzi, divertitevi. Buona domenica mattina anche a voi. C'è chi invece dice, questa mattina ho il raduno Abarth. Quindi ci sarà questa raccolta fondi pro Aviano, ha scritto, e questa sarà la sua domenica mattina. Bello, bello, bello, bello, bello, bello. Tante cose super fiche, tanti messaggi che stanno arrivando al 393 736 170. Quindi domenica 27 settembre è famosa per un sacco di eventi. Noi poi ve lo ricordiamo, oggi abbiamo la Run 51, ci sarà lì la nostra animazione con Radio Belle Monella, al 51esimo stormo ad Istrana, super contenti di essere tornati da quelle parti. Magari dopo andremo un po' a capire com'è la situazione. Va bene, voi continuate, 393 736 170. Arriva Marina Rey, anche se la stagione che arriva non è proprio quella citata nella canzone, però c'è la primavera.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno a tutti, io sveglia alle 6.
1: Hola.
0: Inizio preparazione pre-seppi.
1: Di già.
0: 2026 Tarcento. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao, buona giornata.
0: Sono Andrea Doria da Tarcento.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao, ciao. Ci ha inviato anche qualche fotina, molto carina. Guarda che belli. 393-7366-170. E tu che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso
17: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: degli anni. Su Bella e Monente.
1: La pillola degli anni. Erano tre canzoni. La prima era quella di Viola Valentino, Comprami. Poi gli 883 con un Deca e i Mattia Bazzar con Ti Sento. Come sempre, super pollicione in alto per la pillola degli anni.
0: Bella e Monente.
1: Noi torniamo in diretta. 8:41 sul cronometro. Ancora buongiorno a tutti i nuovi, quelli che sono appena arrivati, un po' in ritardo, un po' ancora semisvegli. Direzione, chissà, lavoro, boh. 393-7366-17. Qualcuno però che effettivamente al lavoro ci sta andando, ce l'abbiamo.
2: Buongiorno Bella e Monella. Io sono sveglia e sono in auto per andare a lavoro a fare gelati.
1: Sì.
2: Buona domenica a tutti. Ciao.
1: Ma tra quanto finiscono le gelaterie di lavorare? Quanto manca? Quanto è il countdown dei giorni? Aggiornateci. Poi ci scrivono da Montegrotto. Sonia dice: dovrei fare tante cose a casa oggi, a quanto pare, però ora va a fare colazione dove lavora suo fratello Oscar, e almeno stanno un po' insieme, vi ascolta sempre, caro, grazie, un abbraccione. C'è chi vorrebbe una canzone di Gigi D'Alessio, cosa facciamo? Gli mettiamo Gigi D'Alessio? C'è la canzone che fa tra poco puoi richiederla, la tua canzone preferita e ne canti un pezzettino. Intanto noi però mettiamo Samurai J, vabbè, penso vada bene lo stesso. C'è su Bella e Monella la flamenco paranoia.

0: appena ascoltato. Ciao. Il mio countdown non esiste, perché come? Io lavoro in una gelateria, in un centro commerciale, e siamo H24 363 giorni all'anno aperti, perché chiudiamo solo Natale e primo gennaio.
1: Okay.
0: E quindi anche d'inverno siamo aperti, magari si vendono meno gelati, certo, si fanno più
1: altre cose,
0: torte, pasticceria, sì, però noi sempre aperti.
1: Buon lavoro, buon lavoro, un bacione. Tu invece che ci stai ascoltando, che stai guidando verso l'infinito ed oltre, magari sei a casa che ci ascolti in sottofondo, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ormai quasi allo scadere della nostra prima ora insieme, 8:53, sempre più persone sveglie, sempre più persone che ci raccontano la loro domenica mattina. 393-7366-170, vediamo chi c'è. C'è lei che dice buongiorno, da Jesolo noi direzione Riese per vedere la partita di calcio del figlio e poi si ritorna a prendere l'ultimo sole fino a domani, beati voi. Cinzia e Umberto da Cittadella, ciao belli, un bacione anche a voi. Quindi facciamoci un po' gli affaracci loro. Loro sono da Cittadella, vanno a Jesolo tra virgolette in vacanza, perché sono lì a prendere il sole, avranno la casa, sono super ricchi, e vanno a Riese per il figlio, per seguire la passione del figlio. Bravi, bravi, bravi. Dai che lo facciamo diventare un fenomeno. Poi vediamo chi c'è. Buongiorno, bella Monella, sveglia per stirare. Beh, poteva andare peggio, poteva andare meglio, dai. Dopo aver già fatto una lavatrice, dice lei. Buona domenica a tutti da Elena. Ciao Elena, un bacione. È arrivata anche Raffaella a darci il buongiorno. Va bene, 393-7366-170, giusto per capire che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Noi ci mettiamo su un po' di paprika. Ciao Galli. Radio Bella e Monella.

0: niente di me.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Io sono sveglia e operativa perché stamattina vado a Castelnuovo e Viresana a vedere il Power Pooling.
3: Il Power che?
1: La compagnia di mio figlio porta 3 prototipi.
3: Bravi.
1: E tutt'oggi ci sono andato a divertirsi.
3: Ma non ho capito, il Power Booking, il Power... a primo impatto ho capito Power Bullying. Bullying, ripeto, scrivi che non ho capito il power cosa, va bene. Comunque sarete da quelle parti e ci sarà da divertirsi a quanto pare, va bene. Tu invece che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina? Bella e monella,
4: tutta da cantare. Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Radio Bella e Monella.
11: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Sono quasi le 9.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal Santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. 4 i candidati. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano. La parlamentare annuncia una querela. Formula 1 con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian. Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio la Nations League, domani Turchia-Italia. Dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
16: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
17: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
20: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
19: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
19: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
19: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

Abbiamo scoperto che non era né power bullying né power booking, perché in realtà era power pulling. Grazie della spiegazione. Saluti speciali ad Alberto, il camionaro più anziano d'Italia. Lo abbiamo qui su Belle Monella. Poi auguri a me, oggi 50.

bravi, che bello vedervi. C'è chi dice sì sì, ricchi ricchi, pieni di debiti, ricchi dentro però, d'amore, che bello il messaggio. Ciao ragazzi, buona domenica. C'è chi dice ciao, sono Rosalba, io sono in viaggio verso Milano per formazione professionale, sono una parrucchiera. Buona domenica, buon lavoro, tocca anche queste domeniche qua, dai. Però alla fin fine i corsi di formazione tante volte sono carini, impari un sacco di cose nuove che magari non conoscevi, o magari puoi metterti tu a disposizione di insegnare qualcosa di utile a qualcun altro. C'è chi va a cucinare in cucina agli alberoni all'osteria Bisiaca a Staranzano, spero di aver detto tutto corretto, in provincia di Gorizia. Buona giornata a tutti da Alessandra. Ciao Alessandra, cosa cucinerai di buono? Dai, facci venire l'acquolina in bocca già di prima mattina, un piattino, il tuo piatto forte, il tuo piatto per conquistare tutti quanti, va bene? 393 7366 170, il nostro numero che tra poco vi tornerà utile per cantare, perché tra poco arriva la canzone che fa Radio Bella.

0: la nuova versione di Perdono, quella tra Lazza e Tiziano Ferro, e suona qui su Bella e Monella. Adesso a suonare, a cantare, però potete essere voi. Come? Bene, al 393-73-66170 prendete il vostro smartphone, ci inviate un messaggio vocale dove canticchiate un pezzettino della canzone che volete ascoltare qui in diretta su Bella e Monella. Uno di voi verrà scelto e messo in onda.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: La voce di Emma è anche quella di Fabri Fibra, insieme con Antidroga. Qui su Belle Monella, la voce che aspettiamo, però, che aspettavamo in realtà, era la vostra. Tante le richieste arrivate, vediamo chi è stato accontentato quest'oggi.
1: Su Belle Monella, ora la canzone che fa

dire, non rispondiamo a nessuno tutta la notte. Pa, pa, ra, ra, ra, ra. Quando la

0: giornata di compleanni quest'oggi, perché è già il secondo che arriva.
1: Ciao Damiano, volevo fare tanti auguri alla mia nipotina Diletta che oggi compie 3 anni.
0: Che bello.
1: E dille che le vogliamo tanto bene.
0: Tutti, allora tanti auguri anche da parte nostra, ovviamente anche da tutto lo staff di Radio Belle Monella. C'era Shade con 5K, noi arriviamo al termine di un'altra mezz'ora. Però pronti, operativi, svelti, perché al 393-7366-170 abbiamo sempre bisogno di voi. E tra poco si chiacchiera insieme. Quindi tempo di una piccola pausa, lo sapete, c'è la pillolina, quella che tanto vi piace, le 3 canzoni una dietro l'altra. A questo giro tocca ad Antonello Cerri, ci sarà la pillola di Tagliamo.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
17: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
20: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto.
22: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
23: Italiamo. La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: di Italiamo, la pillola del nostro Antonello Cerri con i Pooh, Chi fermerà la musica, Alex Britti e Clementino Solo una volta e Cesare Cremonini all'inizio con La nuova stella di Broadway. Molto bene, ci è piaciuta un sacco questa pillola selezionata da Antonello Cerri per Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta, torniamo anche noi a parlare di concerti. Perché? In Italia tra poco ci sarà il famoso concerto, no? Nel 2027 degli Oasis. E cosa succede? Già girano un sacco di truffe per quanto riguarda i biglietti, quindi la polizia ha lanciato un appello attraverso il proprio canale WhatsApp, i social istituzionali, rivolto a tutti i fan degli Oasis. Ragazzi, state attenti, soprattutto la vendita online di biglietti e codici personali, che è terreno fertile per potenziali truffe. L'allarme è stato lanciato, quindi evitate pagamenti strani, non autorizzati, su piattaforme strane. Andate a colpo sicuro, insomma, quando dovete effettuare un acquisto, quindi nelle famose piattaforme di vendita. Quindi non utilizzate cose strane, link, non entrate in posti strani, perché rischiate di subire una truffa. Pensa che è brutto. E a me è capitato di vederla, non di subirla, ma di vederla. Gente che magari veniva dall'altra parte dell'Italia per il concerto del suo artista preferito e non aveva il biglietto, cioè lo aveva comprato, ci aveva speso un sacco di soldi, ma è stata una truffa, ed è brutto, è un brutto trauma.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

giù, su e giù, su e giù. Qui su Belle Monella, in questa domenica mattina passata insieme, dove si stava parlando di biglietti, di truffe online. State attenti, ci siamo collegati con il concerto degli Oasis, ma non è sicuramente il primo caso, cioè basti pensare anche semplicemente al famoso tour dell'anno scorso, se non sbaglio, di Taylor Swift, e vengono fuori anche lì un sacco di cose cattive, perché pensate che tra le indagini che sono state fatte viene fuori una cifra esorbitante, perché secondo le banche britanniche la perdita media è stata di 332 sterline a persona nel solo Regno Unito, per un totale stimato di oltre 1 milione di sterline, con al centro appunto falsi annunci e codici venduti poi sui social o sulle applicazioni, vedi Telegram eccetera. State attenti, mi raccomando, quando acquistate un biglietto di un concerto.

Rove e Avion qui su Belle Monella. Il consiglio che diamo è quello di stare attenti sempre, cioè non solo nell'acquisto ovviamente dei biglietti per i concerti, ma tutti gli acquisti che fate online. Controllate sempre che la pagina sia una pagina affidabile, riconosciuta. Guardate il sito, come volete chiamarlo, guardate sempre attentamente come finisce, come inizia, se vedete qualcosa di strano, perché la truffa purtroppo uno diceva beh, ma bisogna sempre pensare male. No, la verità è sempre dietro l'angolo, quindi state attenti, mi raccomando. O fate attenzione anche ai vostri figli, che molto probabilmente hanno sempre il telefono in mano e potrebbero combinare qualche guaio.

0: Ciu, qui su Belle Monella allo scadere della nostra seconda, sì, ufficiale, seconda ora insieme. Pronti sempre al 393-736-6170, per chi non lo sapesse, è il numero per interagire con noi e per essere messi a stretto contatto con noi di Radio Belle Monella.
1: Radio Belle

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: La cassa.
4: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Radio Bella e Monella.
9: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
8: Radio Bella e Monella.
10: Siamo come Gioia Bamba.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
11: Sono le ore 10.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: mondiale da cantare.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Bella e Monella, tu

È bossa nostra ad aprire quella che è la nostra terza ora insieme, 4 minuti dopo le 10. Ancora buongiorno. Damiana Menta su Bella e Monella fino alle ore 12, anche in questa mattinata dove ci piace curiosare all'interno delle vostre giornate, capire il motivo per il quale vi siete svegliati così presto e perché siete subito operativi in questa domenica mattina. Lo abbiamo fatto, abbiamo cantato anche per la canzone che fa. Vi abbiamo detto di stare attenti per quanto riguarda le truffe sui biglietti online. Siamo partiti dal concerto degli Oasis. E poi vi chiediamo anche di prestare attenzione anche ai vostri familiari, in che senso? Tante volte magari i nonni, anche i genitori, magari per chi li ha più anziani, vengono, non dico dimenticati, però tante volte non ci diamo peso, non ci diamo attenzione, però tante volte bisogna starli dietro, perché come è successo a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, siamo sulle Marche, praticamente questo anziano si è ritrovato nella A14 con la sua graziella, grazie ovviamente agli automobilisti che hanno poi segnalato tutto alle forze dell'ordine, hanno raggiunto l'anziano e l'hanno portato ovviamente fuori dall'autostrada. Stiamo attenti anche a questi nonni, a questi genitori che magari non si rendono conto, ma poteva essere un gran pericolo anche quello, perché per una mancata magari soglia di attenzione. Tante volte stiamo lì vicino, telefoniamoli, insegniamoli ad usare il telefono, perché tanti non lo sanno fare, a rispondere almeno al telefono.

vita solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso di sentire te.

caffè. Ovviamente trattasi del remix, l'anno il 2024. Si parlava di anziani, nel senso che bisogna stare attenti anche con loro, ovviamente con i nonni, con i genitori, perché il problema può ritrovarsi dietro l'angolo anche in quel caso. Quindi non solo truffa dei biglietti, ma tante volte anche loro possono essere truffati e tante volte possono essere messi in pericolo da delle scelte scellerate, ecco, definiamole così, come appunto questo anziano che si è ritrovato sulla A14 in Graziella. Ovviamente tutto è andato per il verso giusto, è stato recuperato, preso la bicicletta, riportato a casa. Stiamo attenti. Io ad esempio un ricordo, mio nonno era fissato che nessuno gli poteva rubare qualcosa, ad esempio la macchina, e quindi ogni volta che usciva magari giusto un secondo per entrare in un bar a prendere magari due cornetti da portare a casa, aveva questo brutto vizio di lasciare la macchina accesa, cioè rimanere tutto, di lasciare tutto aperto, scendere quei un minuto e ritornare in macchina, fallo, finché gli hanno rubato la macchina. Vedi quando ti dicono al lupo, stai attento, devi controllare, devi chiudere la macchina, sì, e poi ecco la beffa. È successo anche a me con la bicicletta, lui diceva sempre chiudi la bici con lupo, gli hanno rubato la macchina. Vedi quando ti dicono al lupo, stai attento, devi controllare, devi chiudere la macchina, sì, e poi ecco la beffa. È successo anche a me con la bicicletta, lui diceva sempre chiudi la bici col lucchetto, chiudi la bici col lucchetto, no, ma chi mi deve rubare la bicicletta?

0: Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola. Qui su Belle Monella alle 10:20 minuti, ormai sempre più dentro alla nostra mattinata, alla nostra domenica mattina, dove ci avete raccontato al 393-7366-170 quelli che saranno i vostri movimenti. Tra poco poi sarà tempo di pranzo e noi oggi parleremo un po' di pausa pranzo. Perché? Perché in Italia costa sempre di più, come tutto ovviamente. Pensate che in un anno si può spendere fino a 3.250 euro. Rimedio? Beh, facile, la schiscetta famosa di cui tutti parlano. Secondo Feder Consumatori, rispetto a un anno fa, i prezzi dei bar, delle tavole calde, dei punti di ristoro, pensate, è aumentato dell'8%, percentuale che sale di tantissimo se ovviamente il confronto si estende a 25 anni fa. Però evitiamo di dirla, anche giusto per non causare dei brutti ricordi. La pausa pranzo è sempre più cara, e pensate che in un anno, l'abbiamo detto, si può spendere tra i 2.700 e i 3.250 euro, perché un pasto completo, quindi magari un primo, un'acqua, un dolce e un caffè, può costare in media fino a 16, 17, 18 euro a persona. Non è tutto perduto, perché ovviamente tanti fanno l'utilizzo di quella cosa lì, la famosa schiscetta, che può far risparmiare fino al 75%.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Blanchito Baby e Los Angeles qui su Belle Monella. Si parla di pausa pranzo e quanto costa. Tra poco continuiamo.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329 704 3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni. Su Bella e Monella, su Bella e
1: Monella. La pillola degli anni, altre tre canzoni. C'erano i Subsonica con Incantevole, c'era Giorgia con Il mio giorno migliore e Pino Daniele a Mamma piace blues. Grazie come sempre per la pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
1: Arrivano belle foto, devo dire la verità, al 393 7366 170, foto riguardanti la RAN 51. L'abbiamo detto, siamo lì da quelle parti, a Istrana, la sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ed è bello vedere il mio amico Paolo Zippo e ovviamente il mio amico Thomas Menegazzi lì presenti per farvi divertire. Fidatevi che è il cast perfetto, quindi saluti, anzi continuate a mandarmi delle bellissime foto così vi guardo, ed è un po' come essere anche noi da quelle parti insieme. Va bene, si parlava di pausa pranzo, abbiamo detto ovviamente la schiscetta è la soluzione più facile per risparmiare annualmente. Tante volte sì, vi farà perdere tempo perché dovete mettervi lì in casa magari con poca voglia a preparare, a sporcare tra virgolette, però alla fine sono soldi che possono poi tornare nelle vostre tasche, o almeno non uscire direttamente dalle vostre tasche. Voi come siete abituati? Cioè pausa pranzo fuori, bar, ristorante, menù fisso, un paninetto in giro al volo, o vi portate la schiscetta?
2: Radio Bella e Monella.

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Taranai è abissale. E c'è chi scrive: passa Taranai e segna la squadra di mio figlio. Sempre detto che Taranai è una garanzia. Ciao Damiano, ciao. Anche da quelle parti, contenti di portarvi fortuna. Vedi lei che ci ascolta mentre c'è il figlio che gioca, quindi è un arbitro. E poi Taranai, bello, ci piace, ci rende felici. Si parlava di Schiscetta, quindi vi abbiamo chiesto al 393-7366-170 cosa ne pensate, la utilizzate, non la utilizzate, e cosa vi portate magari anche, sarebbe curioso da capire, cioè un piatto al volo, quindi magari della pasta con un sugo, del riso in bianco, magari condito a freddo, o proprio dei veri piatti, cioè vi mettete lì, dite, oggi mi faccio la scaloppina coi funghi, e scaloppina sia, cioè come preparate il vostro pranzo. 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Beh, se servivano delle parole e non vi venivano, vi abbiamo aiutato noi in questa domenica mattina insieme a Marco Masini. L'anno il 1993, diciamolo tutti quanti insieme, era vaffanculo. Ah, che liberatorio, mi sento già meglio. Vogliamo disannunciarlo di nuovo? Di nuovo? Marco Masini con vaffanculo. Ok, l'abbiamo capito, è domenica mattina 27 di settembre, ormai è quasi ottobre, quando si esce la mattina ci sono i vetri ghiacciati, ormai bisogna stare anche attenti a riscaldare la macchina, no? È un po' che non succedeva, non ci eravamo più abituati. Abbiamo parlato di schiscetta, è arrivato anche qualche messaggio carino, tra poco lo leggiamo al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutto

0: ricetta che vince nella nostra pausa pranzo è il couscous, a quanto pare, almeno secondo i messaggi che sono arrivati al 393-7366-170 qui su Belle Monella. Molto interessante pensare a quanto si può risparmiare con la schiscetta, l'abbiamo detto, fino a 3.250 euro. C'è chi dice che è anche un modo per dare ordine mentale, cioè ad esempio il messaggio di Anastasia che dice: io mi preparo tutti i giorni per andare a lavoro il mio piccolo pranzo, e mettermi lì a prepararlo mi aiuta poi ad avere dell'ordine mentale durante la giornata. Vedi, ognuno ha i suoi trucchetti, no? Anche per gestire magari i problemi, le ansie. C'è anche chi preparando la schiscetta si toglie qualche problemuccio di dosso. Va bene, altra ora che è arrivata al termine, 10:58 sul cronometro, pronti perché nella prossima ora si ritorna a cantare e c'è il momento del gioco per vincere dei gadget di Belle Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni! Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show! perla-novagorica.com.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:01.

0: quotidiane da cantare.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

E Cesare Cremonini inizia lui quella che è la nostra quarta e ultima ora nella mattinata di Bella e Monella e Paparazzi. Qui nella radio tutta la cantare, abbiamo detto, tra poco si ricanta, quindi voce di nuovo a voi, fuori le vostre canzoni preferite italiane, mandate l'audio mi raccomando al 393 736 170, e poi ci sarà sì l'occasione per vincere chissà magari la t-shirt di Bella e Monella, visto che è tanto ambita e visto che è venerdì non siamo riusciti a regalarla, almeno nel gioco della parola misteriosa intendo, non è riuscito ad indovinarla nessuno, peccato perché questa settimana eravate stati molto bravi, però venerdì la t-shirt è rimasta a casa.

0: E Isabella Biffi è Non è mai finita. Qui su Belle Monella abbiamo detto a cantare tocca a voi, fuori la vostra voce al 393-7366-170. C'è la canzone che fa.
1: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Francesca Michelin è il nuovo, è la mia ragazza. Suona da queste parti su Radio Bella e Monella. Adesso però suonate voi. Cosa c'è? C'è la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, volevo ascoltare la canzone che fa. A Maria Salvador, te quiero mi amor, te traido rivoluzione. Tra le note di questa canzone non è verde soltanto l'invidia che divora la società, è verde una foglia che vibra, piccolo spazio pubblicità. Grazie.

0: Bambole di Pezza e Resta con me, brano che le ha viste a Sanremo, molto bello. E Bambole di Pezza che davvero sui social stanno spingendo un sacco, molto belli i video che mettono con le loro canzoni, simpatiche. Moratti avrebbe detto le ragazze simpatiche, ecco. Abbiamo anche sentito quella che è stata la canzone che fa, era J-Ax con il Cile, Maria Salvador.
1: Radio Bella e

0: nostra penultima mezz'ora, perché ce n'è un'altra, l'ultima, dove giochiamo e dove vi diamo la possibilità di vincere oggi la t-shirt di Bella e Monella. Si gioca al What is This, mi raccomando, veloci al 393 7366 170.
1: Sa Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi?
8: Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Era la pillola del nostro Antonello Cerri. Erano tre canzoni: Supereroi, Lose Myself, il mashup. Poi c'era Diavolo in You, sempre il mashup, e Marco Mengoni all'inizio con Due vite. Questa è la pillola del nostro Antonello Cerri, ma adesso noi giochiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella, si gioca con
0: Sì, si gioca al What is this di oggi. Al 393-7366-170 potete giocare con noi per vincere una t-shirt di Radio Bella e Monella, perché oggi vi chiediamo: What is this? Mashopiro. Avete capito bene, lo ripeto, mashopiro. What is this? A. Un marshmallow cotto nel fuoco. B. Una mousse di cioccolato variegato. C. Significa maschio smettila in peruviano. D. È una popolazione indigena. Ripeto, what is this? Mashopiro. A. Un marshmallow cotto nel fuoco. B. Una mousse di cioccolato variegato. C. Significa smettila maschio in peruviano. Di è una popolazione indigena. C'è in palio la t-shirt di Bella e Monella.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: Daniele Silvestri e Gino e l'Alfetta. Qui su Bella Monella, brano del 2007. Abbiamo giocato con voi, abbiamo chiesto: what is this? Mashopiro. Un marshmallow cotto nel fuoco. Una mousse di cioccolato variegato. Significa maschio, smettila. In peruviano, di è una popolazione indigena. Andiamo un po' a leggere e sentire quelle che sono state le vostre risposte.
1: Ciao Damiano, ciao. Grande Damiano, numero uno Damiano. Buona domenica. La risposta esatta è la B. B, come B. Tu sei bravo. B. Ciao.
0: Ciao, B, quindi intendi una mousse di cioccolato variegato. Sicuro, sicuro. Poi
2: marshmallow. Zoe da Bassano del Grappa.
0: Zoe, mi dispiace contraddirti, ma no, non è un marshmallow cotto nel

0: stiamo giocando con voi al 393-736-6170 per regalare una maglia di Belle Monella. Abbiamo chiesto: what is this mashopiro? Il marshmallow contro il fuoco, abbiamo detto no. La mousse di cioccolato variegata, abbiamo detto di no. Significherà maschio, smettila, in peruviano o una popolazione indigena? Beh, c'è lui che è arrivato un po' all'ultimo. Sentite, ce l'abbiamo? Pronto? Pronto? Problemi?
1: Buongiorno a tutti, ciao. Vittorio da Bassano, io non so di cosa state parlando perché ho appena acceso la radio, ma è impossibile non pensare che la lettera D di come Domo Dossola. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Ma qualcuno lo conosce? Qualcuno ha detto la risposta a Vittorio di Bassano del Grappa? Come faceva a sapere che la risposta era la D? Come faceva a sapere che i mashopiro sono una popolazione indigena? Vabbè, bravo, bravo, bravo, bravo, lo sapete qui. Come sempre giochiamo con tutti voi, ma premiamo semplicemente il più veloce. Oggi lei, non so come si chiama, perché ha un nome un po' strano qua su WhatsApp, però è stata la nostra ascoltatrice più veloce. È una signora e si chiama Cricri. Non so perché tu sia salvata così, adesso ti chiederemo il nome in privato. Forse Cristina, Cristiana, non lo so, magari poi è anche un ometto. Comunque, Cricri, sei stata la più veloce perché la risposta corretta era la D, sì, una popolazione indigena. I mashopiro sono una popolazione indigena che vivono nell'Amazzonia. Andate a curiosare su internet, c'è qualche video che li riprende. Loro vivono letteralmente lontano da quelle che sono le nostre usanze, quelle che sono i nostri comfort di tutti i giorni. È a tutti gli effetti una popolazione indigena, e pensate che ne vanta quasi 900 persone.
2: Radio Bella e Monella.

0: su Belle Monella è l'ultima canzone delle nostre 4 ore insieme. Sì, perché finisce la mattinata da queste parti. Noi ci sentiamo sempre oggi in replica per Bella Disco con il mio amico Thomas Menegazzi, che al momento è a Istrana per l'Arancia 51 insieme al mio amico Paolo Zippo. Stanno facendo la festa da quelle parti, chissà quanto divertimento e chissà quanta corsa. Ho visto dei video, la gente che corre. Va bene, allora ci sentiamo anche domani, comunque non preoccupatevi. Quindi se non potete sentire Bella Disco in replica, domani dalle 12 alle 15 siamo sempre pronti nella pausa pranzo di Belle Monella. Ciao! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
7: Arrivo!

0: niente da cantare.
1: Ora le 12.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina sui Pirenei sono arrivate circa 200.000 persone. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale. Il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni, il colosso dell'energia, valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Le Belle e Monelle.
10: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
9: su Bella e Monella.
10: Su Bella e Monella.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica, anche in questo fine settimana.
13: Ma son pronta, mi sento pronta. Guarda, allora domani io e Zippo siamo pronti a correre la corsa, okay, la Rai 51, l'aeroporto di Strana. Lo dico per quelli che stanno sentendo in replica, la domenica l'abbiamo già fatta.
12: Esatto.
13: Se ci sentite sabato è domani mattina. Saremo là tutti quanti. Io ho già chiamato il capitano e gli ho detto: gentilissimo.
12: Mamma mia, che modi.
13: Posso fare in bicicletta? Perché mi sembrano tantini 5 km. Lui ha detto: ma lei non fa la 10? Ho detto: no, guardi, non credo, farei la 5 ma in bicicletta. Mi ha detto: si deve fare a piedi. Allora ho pensato che sto al track della radio e li aspetto.
12: Pensavo che ti avesse detto: le prepariamo un jet. Però,
13: infatti io volevo anche chiedere se si poteva fare con l'aereo, però mi dice che ora che partiamo eccetera è un po' complicata.
12: Sì, accendi i motori, spegni i motori,
13: perché c'è la gente intorno alla pista, capito?
12: E vabbè, si leva e
13: era così a dire lì sotto. E allora niente,
12: vabbè,
13: peccato.
12: Ufficialmente con le 30 canzoni più passate in questa settimana su Belle Monella, alla posizione numero 30 le Bambole.

0: Posizione numero 29 per Baby K con Tuca Macarena.
1: Allora, l'ha detto lui, lo hanno intervistato.
0: E non stai parlando di lui, cioè lui dei
1: non lui
0: me capita. Contro te.
1: No, non lui, quello ah. È lui con l'accento. Ma dopo parliamo anche di questa roba
0: che
1: qua.
0: Che fortuna.
1: Che mentre eri via in Giappone, vero, a fare la tua tournée, ti sì. Sei perso un sacco di cose che dopo ti riaggiorniamo. Comunque. Lui, Achille,
0: ah, okay.
1: Lauro,
0: Achille Lauro,
1: gli hanno detto come devo presentarti, come ti chiamiamo, signor o signorino? E lui ha detto no, sono signorino.
0: Ah, vedi. Quindi è come ti ricordi il vecchio rapper Young Signorino?
1: No, speriamo meglio.
0: Ah, speriamo nel meglio.
1: Senso, sicuramente meglio. Sì.
0: Sia visivamente che anche a livello di voce.
1: Nella vita.
0: Ah, in tutto.
1: Sì.
0: Vabbè, un 360 gradi.
1: Speriamo meglio.
0: Ce lo ascoltiamo alla posizione 28 con la Città degli Angeli. Angeli.

0: Posizione numero 26 per Madame Mama Non Mama. Quante volte l'hai fatto con una margherita Mama Non Mama?
1: Un sacco, perché io ho vissuto sempre in campagna da piccola, quindi avevo un sacco di fiori.
0: Hai sterminato campi di margherite.
1: Il giardino di mia nonna, così poverina.
0: E fortunatamente non avevi amiche margherite, se non le levavi un capello alla volta.
1: No, avevo una zia margherita adorabile.
0: Le levavi i capelli uno alla volta?
1: No, meravigliosa la mia zia margherita, ma no. Non l'ho fatto, ma tra l'altro lei cerca un'amica, ma ne parleremo più tardi.
0: Volevo
1: dirti che casomai, madame, se vuoi un'amica vera, un'amica influencer del mondo della moda,

0: sei qua.
1: Esatto, sì, sì, io sono duttile.
0: Ma andiamo con quel gran bel ragazzo.
1: Te pare.
0: Allora, abbiamo deciso che ogni mezz'ora mettiamo uno molto buono. Ci siamo già giocati. È come l'indovina chi?
1: Achille Lauro.
0: Ci siamo già giocati la carta di Achille Lauro e di Rama in questa mezz'ora.
1: Quindi la prossima può anche essere tranquilla.
0: Chi mi rimane, non so, adesso ci penso.
1: Adesso vediamo. Nel frattempo arriva Irama con Cabana alla posizione numero 25.

0: 24 con maledetto me, attenzione che arriva la prima nuova entrata.
1: Allora, volevo salutare anche l'avvocato signor Antonella che si trova qui presente oggi, è tornata dalle vacanze, 3 mesi, ma con quello che la paghiamo è corretto che l'abbia fatto 3 mesi di ferie.
0: Alla visage.
1: Capito? O lei o Paolo Zippo che possono fare le ferie lunghe perché hanno il money dollaroni, come dice il nostro amico Sonico, hai capito? Comunque lei si è fatta anche fare causa.
0: Eh sì, è vero.
1: Per via di sta canzone che dà il titolo all'album.
0: Però alla fine è successo che
1: tutto è bene quel che finisce bene.
0: Hanno dato ragione a lei.
1: Eh sì.
0: Quindi, insomma, nuova entrata per quanto riguarda, sono 4 oggi,
1: sì?
0: Quindi, insomma, tenetevi forte. La prima però è Dito nella piaga, la posizione 23 con Miss Italia.

0: Christmas. Le belle e monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Magari non l'avevi pianificato,
10: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
17: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. La
18: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bentornati in un'altra mezz'ora della classifica delle belle monelle con Alvise e Monica Morgan in questo fine settimana. Tutti pronti per la Run 51 all'aeroporto di Strana. Saremo lì live domenica mattina. Se ci state ascoltando la domenica a pranzo, siamo in replica. E lo sapete perché? Perché ci vedete che siamo lì alla corsa. Quindi
2: esatto.
1: Dite, come fai a essere in radio qua alla corsa? E no, perché la replica di ieri.
2: Ecco.
1: Perché delle volte la gente chiede.
2: È meglio specificarlo per tutti.
1: A proposito di Boni, salutiamo Marco Mengoni, che è la mia figurina che mi gioco in questa mezz'ora.
2: Oh, mamma mia, assolutamente.
1: Via, la gioco subito, vai, go, go, go.
2: Ce la siamo appena ascoltati, Canto d'amore con Angelina Mango, adesso andiamo avanti alla posizione numero 21, troviamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini alla posizione numero 20 con Meraviglioso errore. E quante bella volte vedi alcuni dei nostri colleghi e glielo dici?
2: No, prima fa meravigliosa creatura e poi fa meraviglioso errore, è un attimo.
1: Tipo quando vedi il bro.
2: Quando vedo il bro gli dico delle cose molto, molto carine, molto simpatiche, talvolta insomma offensive, però sempre
1: che
2: con
1: che però tutto si raggruppa in un meraviglioso errore.
2: Ma è quando tu hai un fratello, no?
1: Sì.
2: Più piccolo, più grande, non mi ricordo.
1: Una più grande e una sorellina più piccola.
2: Ok, quando tra fratelli, immagino perché sono figlia unica, non lo so, vi offendete?
1: Sì.
2: Da piccoli soprattutto, non lo vuoi veramente offendere, è un modo affettuoso per chiamarlo,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, ma come la gente per strada, quando io sono in auto.
2: No!
1: Io offendo la gente, ma così
2: no,
1: ma per ridere, capito?
2: No,
1: insomma.
2: No. E io col bro faccio così, capito? È un po' che siccome il bro è il fratello piccolo, allora un po' lo si offende perché è giusto così, perché deve imparare.
1: Ok, deve essere stuzzicato.
2: Deve imparare a difendersi del mondo.
1: Ok, e se prova a reagire viene menato.
2: La signora Tiziana della radio qui di fronte, sì, che lo difende.
1: Ah, ok, che bello, che bello.
2: No, non va bene.
1: Gli
2: perché
1: anziani
2: allora non impara
1: cosa fanno
2: niente,
1: per
2: capito?
1: I nipoti?
2: È come tua nonna che viene in mezzo e dice: ma non devi dire così a tuo fratello, ma nonna, lo sto educando.
1: Esatto.
2: Alla vita.
1: Non lo so, che educazione.
2: Non perché la Tiziana abbia l'età di mia nonna.
1: Mi sembra un po' un libro di Nicolai Lili in educazione siberiana questa, però va benissimo. Okay. Pensa, facciamo anche letteratura, incredibile.
2: Vabbè, andiamo che pinguini.
1: Sì, posizione numero 19, sorry, scusa, lo sento.

0: Alla posizione numero 18 c'è lo zio J-Ax con Vita, Morte, Miracoli.
1: Anche lui ha offeso un sacco di gente nella vita, ma per educarli.
0: Mamma mia, sì, ho capito. Insomma.
1: Capito, lo scopo è educativo.
0: Sì, sì, vabbè.
1: Una volta si faceva così.
0: Attenzione,
1: adesso
0: che però da così a peggio.
1: Più, adesso perché... non si fa, ragazzi, non si fa brutto, non si offende nessuno.
0: No, no, assolutamente.
1: Tranne Andrea Ferrara, ma non tutti i giorni.
0: Ah.
1: Due giorni sì, dei giorni.
0: Saltuariamente.
1: Sì,
0: così. Un colpo alla botte e un colpo a Ferrara. Diciamo così.
1: Sì. E un colpo all'anima, come diceva?
0: Tante.
1: Luciano Ligabue che è in posizione numero 17. Allora, se non capiamo il bridge.
0: Ma con che canzone?
1: Con un'altra, qualcosa per te.
0: Ah, grazie, che cos'è per me?
1: Un regalo.
0: Eh.
1: Diamo di a chi ti mostri i cioccolatini scaduti.

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
4: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella la TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: nostro tempo. Unisciti anche tu.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: State ascoltando Le Belle e Monelle,
6: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
5: su Bella e Monella.

0: apriamo la seconda ora delle belle monelle con Samurai J, Flamenco, Paranoia. Tu preferisci il flamenco o andare in paranoia?
1: Con la paranoia. No, sai che sono andata molti anni fa a lezione di flamenco.
0: Oh, raccontaci.
1: Perché
0: Monica Morgan.
1: La mia amica Erika.
0: Apriamo una nuova rubrica.
1: Sì.
0: Monica Morgan racconta.
1: Sì, la mia amica Erika, okay, che saluto caramente.
0: Con la K?
1: No, con la C. Okay. Guai, si arrabbia moltissimo. Erika con la C.
0: Sì.
1: Andava a flamenco.
0: Okay.
1: E mi disse: vieni anche tu, che è bellissimo. Ora tu sai che io.
0: Il maestro.
1: No, neanche perché era una femmina. Io ho un rapporto difficile con lo sport. In generale,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: non sono sportiva. Con la danza, proprio una tragedia, perché non ho il minimo senso del ritmo,
0: okay,
1: non sono coordinata. Faccio proprio schifo proprio. Cioè, io a danza posso fare il palo della pole dance e stare ferma, capito? Non posso fare niente altro. Tu vorresti farlo, io
0: no,
1: non,
0: io
1: okay, non andiamo a finire,
0: io taccio,
1: sempre
0: io
1: in cose che non. Comunque mi ha detto: vieni, guarda, è facilissimo.
0: Certo,
1: facilissimo.
0: Immagino.
1: Sono andata una volta, sono uscita e ho detto: non voglio mai più fare questa cosa.
0: Cioè, è facilissimo.
1: Per quelle brave, per la gente che sente il ritmo, per,
0: okay,
1: quelle che sono un po' coordinate, non per me che non so fare niente.
0: Molto bello.
1: Andiamo
0: avanti, che forse questo ti si addice di più.
1: Forse
0: M. Fabri Fibra con Antidroga.
1: Grazie.
0: Alla

0: Posizione numero 13 per Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Mi piace sempre tanto questa canzone.
0: Pensavo sapere cosa fa la gente.
1: Cosa fate stasera, ragazzi?
0: Esatto, dicetecelo.
1: Beh, io posso dirlo, posso fare uno spoiler. Sono all'inaugurazione di una bellissima casa che hanno costruito per le persone con fragilità qua vicino a Castelfranco. Quindi molto bello. Non ho detto niente altro, ma comunque una roba di beneficenza. Quindi.
0: E allora accettata a braccia aperte. Andiamo avanti, perché ora che finisco di raccontare tutti gli artisti di questa canzone, è già l'una.
1: Allora,
0: Merk & Cremont. Anzi, scusate, sono già le due.
1: È già domani, stiamo correndo io con l'aereo, voi a piedi.
0: Esatto, Merk & Cremont, The Colors, Serena Brancale e anche Monica Morgan.
1: Certo.

0: Le mie due prefe della classifica.
1: Non
0: voglio
1: ti stai
0: dire
1: ancora
0: se
1: giocando
0: se stanno...
1: in questa mezz'ora jolly del bono.
0: Ma non l'ho visto. No, beh, no, Stash.
1: Ok, sì, ok. Sì. Quindi è retroattivo in questo caso.
0: Sì, sì. Okay. Di questa mezz'ora prendo Stash.
1: Va bene.
0: Ok,
1: va bene.
0: Nella mia, comunque, mi gioco la figurina di Stash.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita ti piace tanto.
0: Mi piace tantissimo Ariete, okay. E mi piace moltissimo questa canzone. È okay. Bravissima.
1: È proprio fatta per loro due, cioè a livello di voce.
0: Se la sono scritta insieme, ognuno so bene. Quindi ci sta perfetto. Andiamo con un'altra nuova entrata. Attenzione,
1: niente jolly per lui, non incontra i tuoi gusti,
0: caro.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Tutto il massimo rispetto per un grande artista, ma non
1: carità,
0: è il mio tipo.
1: Qui stiamo parlando di
0: non mi fidanzerei con lui.
1: Di estetica,
0: mi fidanzerei con Stash.
1: Ok,
0: con lui no.
1: Posizione numero 10 per la seconda nuova entrata, Ultimo con tutto.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

0: piace?
1: Zero,
0: a te piace scapestrato con la salopette?
1: Ma è delinquente! Sì!
0: E l'è infradito?
1: No.
0: Ma con le borchie?
1: No, no, no.
0: Ma sotto le borchie, no. Così può andare anche in montagna, capito?
1: Malvise, che
0: e, no. E tra Giulia e Brescia chi scegli?
1: Nessuno dei due.
0: Nessuno dei due. Era meglio ma quando Giulia era con Biagio Antonacci.
1: Forse.
0: Forse.
1: Facciamo che tengo comunque Stash.
0: Ok.
1: Però mi piace molto la canzone.
0: Beh, meno male. Posizione meno numero 8 per Giulia e Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana

0: giocare il doppio jolly, rullo di tamburi, applausi. Bravi, bravi, bravi. Vincono, vincono il premio ufficiale Boni della settimana, e, ma mi sa che pure di settimana prossima, della scorsa, okay, del Forever and Ever. Il signor Fabio Bartolo,
1: in Rizzo
0: in arte Marrakesh, e il signor Cosimo Fini, Fini in arte Gue Pechegno, detto anche Gue, detto anche Giue.
1: Bro.
0: Ma no.
1: Ah no.
0: No, no.
1: Okay.
0: Quella è un'altra roba.
1: Ok.
0: Belli, belli e bravi.
1: Però secondo me.
0: Non sono riuscita ad andare a vedere Santeria dopo 10 anni, mi è molto dispiaciuto.
1: Ok.
0: Però hanno fatto veramente un mega live, sono stupendo.
1: In classifica però c'è un altro bel ragazzo, vedremo poi più avanti se potrà incontrare i tuoi i gusti.
0: Guarda, per adesso io mi sono puntata tutte le mie fish su loro due.
1: Ok, adesso
0: anche
1: però,
0: se la prossima canzone mi piace moltissimo, loro
1: quello,
0: sono stupende.
1: Assolutamente, ritorna Madame, in questo caso alla posizione numero 6, terza nuova entrata con Annalisa in Amica. Ti ho chiamato.

0: dimenticare.
1: Posizione numero 5 per Elisa con Kintsugi, una canzone che se non l'ascolti potresti dire va, l'ha fatta straniera questa volta Elisa.
0: In giapponese,
1: no.
0: Poteva fare un pezzo in giapponese la Eli, e invece ha deciso di farlo in italiano. Lei è bravissimissimissimissimissima. Ci piace moltissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimi. Ti sei fatto male?
1: No, credo di aver toccato una matita.
0: Ti sei trafitto con una matita, va bene. Poi è vivo, volevo dire alla sua fidanzata che è vivo. Perché voi maschi, una linea di febbre, una puntura con la matita,
1: no,
0: c'è
1: guarda,
0: gente che muore.
1: Guarda, mi dispiace. Io se ho 39 e mezzo, forse sono a casa.
0: E
1: se
0: invece
1: no,
0: no, tu eri in bota. E invece si è sposato lui e lo ha sposato Jake La Furia. Che
1: penso,
0: se io mi sposassi e fossi amica di Jake La Furia, mi piacerebbe tantissimo che celebrasse il mio matrimonio. Ma non mi sposerò e non sono amica.
1: Lo chiameremo Don Jake da oggi. O
0: ma
1: Don
0: c'è
1: La Furia.
0: Don Joe, c'è Don Joe, c'erano i Club Dog, no? Con Don Joe poteva diventare un bel Don Jake.
1: Sì. E invece,
0: Jake tutta la vita.
1: E
0: bello.
1: Invece è stata una cerimonia da paura. Lui è Ernie alla posizione numero 4 con Dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le belle monelle. Posizione numero 3. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Posizione numero 3 per Seif con Parlare d'amore. Che attenzione, ieri, venerdì, in caso ci stesse ascoltando in replica due giorni fa, è uscito con Biagio Antonacci in una canzone molto molto molto bella.
2: Sì, hanno fatto sto video dove la lanciavano, dove sembravano due capitati lì per caso. Che ho detto, ma non c'è un social media manager che può dargli una mano a questi ragazzi?
1: È un po' come tutti i giorni, dalle 16 alle 18 io e Andrea Ferrara.
2: Più o meno la stessa
1: Siccome
2: cosa.
1: Siccome troviamo sempre lo studio libero, allora diciamo, vabbè, andiamo in onda.
2: Dai,
1: noi ragazzi.
2: Siamo qua, andiamo in onda. Esatto,
1: senza infame, senza
2: lode. Voi capitati per caso.
1: Sì, sì.
2: Alla numero 2, la più alta, nuova entrata di questa settimana.
1: Jolly?
2: No, no, no. Okay. Guarda, per me proprio vincono a mani basse, occhi
1: chiusi. A torso
2: chiusi,
1: nudo.
2: Marra e Guè. Sai che hanno fatto un'uscita in Santeria con due completi eleganti neri a torso nudo?
1: Eh sì, per quello lo dicevo.
2: Allora,
1: asciugati le bave, Monica.
2: Adesso, sai che adesso ci sono cose moderne, la gente, no, sì, fa cose sì, sì, così, sì, fare. Non so se si può sposare due persone insieme, però se mi faccio sposare da Jake La Furia, che celebra il matrimonio, li sposerei tutti e due.
1: Ah, ok. E perché ti sposeresti anche tu?
2: Con loro, due.
1: Insieme, poligama come pupo.
2: Sì.
1: Va benissimo.
2: Sì, Enzo Ghinazzi come guida mentale, come coach della vita, vai Enzino.
1: Ma adesso la posizione numero 2 è di Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Le belle e monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
1: Su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
3: E alla posizione numero uno troviamo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
4: Ecco, speriamo non ci arrestino per questa puntata, che siamo andati un po' fuori dalle righe, perché quando tu non ci sei io faccio una puntata tranquillissima con le notizie, quando tu ci sei diciamo le peggio cose.
3: Sì, sì.
4: E quindi salutiamo l'avvocato signor Antonella qui vabbè. In studio con noi, signor Andrea De Luca alla regia.
3: La paghiamo fior di fiorini.
4: Di fiorini, di fiorellini.
3: Anche, sì, anche. Sì, le margherite che hai sperminato tu negli anni.
4: Esatto.
3: E che dire, ci si risente?
4: Buon punto weekend, di domanda. Amici, ma certo, vi aspettiamo, ciao.
0: Le belle e monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana.
0: Su Belle e Monella.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto.
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sulla luna, me fumo tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
9: Il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
10: Una buona domenica a tutti, cominciamo alla grande questa puntata del Treno degli Anni di Radio Bella e Monella. Come al solito davanti a noi abbiamo tre ore ricchissime di musica dagli anni 60 fino ai giorni nostri, ovviamente tutta quanta italiana. E allora vi spoilerò subito che all'inizio c'è Giovanotti con Ragazza Magica.
0: Bella e Monella, il treno

0: Parliamo proprio di lui, il Giova Nazionale, che per concludere il suo Giova Summer Party, che come sappiamo è stato in lungo, in largo, in giro per l'Italia con la sua bicicletta, è andato al Circo Massimo per ben due date. E tra l'altro il sindaco Roberto Gualtieri, che è il sindaco di Roma, ma non solo lui, è iconico perché sui social pubblica sempre i suoi video di riqualificazione del terreno, del territorio, è salito sul palco e lo ha accompagnato alla chitarra con Ragazzo Fortunato addirittura, e poi si sono messi a reinterpretare un grande classico brasiliano, Samba della Rosa, in cui hanno cambiato le frasi per dedicarle alla città, a Roma, Roma da scoprire, Roma da ballare, Roma da cantare.
1: Bella e Monella, il tre.

grande e importante traguardo nuovamente raggiunto per Laura Pausini, che è candidata alla 27esima edizione del Latin Grammy Award nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional per Yo Canto 2, ovvero la versione spagnola del suo ultimo album di cover uscito nel 2026. Ricordiamolo, la cerimonia si terrà tra un pochino, il 12 di novembre a Las Vegas, ed è una coincidenza numerologica molto curiosa, visto che per Laura si tratta della 12esima nomination ai Latin Grammy. E finora ha conquistato 4 vittorie nelle categorie, con Escucha, Yo Canto, Primavera Anticipata,

0: Tre grandi artisti italiani tutti quanti uniti insieme in un'unica pillola musicale. Malik Ayane con Senza fare sul serio, Eros Ramazzotti con Quanto amore sei e poi in ultimo abbiamo ascoltato Diodato, Che vita meravigliosa.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: AR610 Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Seconda mezz'ora insieme qui sul treno degli anni di Radio Bella e Nonella. Ciao a tutti, io sono Angelica. Abbiamo questo consueto appuntamento la domenica pomeriggio con tre ore ricchissime di musica. E i nostri DJ ci hanno stupito quest'oggi, perché la prossima pillola fa molto ridere. Raff con Infinito, Lucio Dalla con Attenti al Lupo e Mischeta.
1: Bella e Nonella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.

Mischeta con Finimondo, quanto mi ha fatto ridere questa canzone quando era uscita, anche perché si ritratta un po' il capello di Edoardo Vianello, la ripresa l'ha rifatta a modo suo mettendoci l'elettronica, la musica da discoteca, e in realtà negli anni 60, quando era uscita la canzone originale, era stato un tormentone estivo durante il boom economico, e quindi ecco, Mischeta ci ha messo poi i colori forti, accesi, intensi di un videoclip che è rimasto rent free, praticamente vive nella mia mente. E poi vabbè, Mischeta è icona veramente, tutto quello che tocca, tutto quello che fa diventa oro e sbrilluccica. Diciamo che Mischeta ha camminato affinché Anna potesse veramente correre. Bella e Monella, il

0: spavento per i fan di Vasco Rossi, perché ultimamente purtroppo è dovuto andare in ospedale per un intervento piccolissimo, attenzione, un piccolo intervento di decompressione lombare a cui si è sottoposto recentemente. Però lui, come sappiamo, utilizza molto spesso l'ironia come antibiotico, ecco, perché a spazzare ogni allarmismo ci ha pensato proprio lui dai suoi profili social, in cui ha scritto: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena, l'operazione è riuscita, sono già in piedi. Quindi spiega che tutto quanto si è risolto nel migliore dei modi, ora si prenderà dei mesi per riprendersi del tutto, per poi a maggio e giugno 2027 tornare sul grande palco, lo aspettiamo allo Stadio Olimpico.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni.

0: Abbiamo ascoltato qui su Belle Monella Gianna Nannini con Lontano dagli occhi, Gianni Morandi la regina dell'ultimo tango e Mara Sattei conclude questa prima ora insieme con la sua Mare Aperto.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento! Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Con il treno degli anni si sa da dove si comincia, non si sa dove si arriva. Qui su Bella e Monella con il treno, io sono Angelica. Ogni domenica abbiamo questo appuntamento fisso in cui veramente spaziamo tra gli anni 60, poi magari andiamo nel 2000, canzoni più recenti, canzoni più nuove, un purpurri di cose.
4: Bella e Monella, il treno.

0: lasciarci mai.
1: Visto che a noi di Bella Monella piace sempre tenervi sul pezzo su tutto quello che succede, sappiate che proprio oggi si sta tenendo a Genova i Lupi di Ermal, ovvero la festa per andare a celebrare i 10 anni di questo fan club di Ermal Meta, ovviamente. Appuntamento quindi alle Story, il club di Genova, per celebrare il fatto che 10 anni fa è nata la fondazione del fan club a Sanremo, perché come sappiamo Ermal Meta è diventato famoso per Vietato Morire a Sanremo, dove ha vinto il premio Mia Martini. E quindi subito si pensava di festeggiarlo là, però poi a livello logistico era più semplice Genova, quindi sempre Liguria, però un po' più vicino. Bravo Ermal, anche noi di Bella e Monella ti facciamo tanti auguri.
2: Bella e Monella, il

Oh, donzelle belle, è arrivato il momento della mia rubrica dedicata alla moda. Sapete che ogni tanto sul treno mi piace parlare di moda, di consigli, delle ultime tendenze e novità. E allora andiamo a parlare di Baby Kay, che diciamo ha concluso l'estate con i suoi tour estivi in giro per l'Italia. Però lei ha sempre questi completi molto interessanti, molto particolari. Lei parte dalle lingerie che sembrerebbero una cosa super sexy, ma in realtà poi le abbina con colori particolari, con delle stoffe intriganti, e soprattutto li abbina sempre anche con dei texani per andare a smorzare tutta quanta. E nell'ultimo suo concerto ha fatto scalpore, perché non si era mai vista in palette con l'abito turchese e i texani sempre turchesi. Bellissima. Bella e Monella.

0: l'ho detto, ve l'ho anticipato, le pillole di Belle Monella riservano sempre delle sorprese. Sfera Ebbasta e Elodie con Anche Stasera, Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso, Modà e Emma Marrone con Arriverà.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Magari non l'avevi pianificato,
10: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
15: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Eli, ma che facciamo stamattina?
19: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
18: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
20: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare. Io sono Angelica, benvenuti o bentrovati sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. 3 ore ricche di musica italiana, tutta quanta da cantare. Anni 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Che cosa ci faranno ascoltare i nostri DJ? Intanto arriva Daniele Silvestri con Salirò.
1: Bella e Monella, il

0: meravigliosa notizia per tutte le amanti, e ma non solo amanti in generale, maschi e femmine, di Madame e Annalisa, perché arriva una bellissima collaborazione. Infatti Annalisa l'anno scorso con Ma io sono fuoco aveva contenuta la canzone Amica, che cantava da sola ovviamente, ma quest'anno, poche settimane fa, è uscita la collaborazione di Amica insieme a Madame, che dopo aver pubblicato il suo terzo disco Disincanto, che ricordiamo è stato certificato disco d'oro, porta ancora una volta la sua scrittura ad un'altra canzone che non è nemmeno sua. E quindi Amica con Madame diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, ma di avere sempre comunque un porto sicuro come un'amica.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: nuova, una frazione del comune di Empoli nella città di Firenze. Inizialmente i 7 componenti e altri amici si riuniscono a suonare al Bunker, che ovviamente è il luogo di ritrovo per molti giovani dell'Empolese in cerca di ispirazione artistica e musicale. Come spesso accade, ci si ritrova con altri appassionati di musica, con altri musicisti e si fa qualcosa insieme. E da lì hanno appunto creato il loro gruppo, hanno ripreso proprio dal loro locale in cui si trovavano molto spesso. Inoltre nel 2019 si sono uniti, hanno cominciato a pubblicare i loro primi brani sulla piattaforma SoundCloud, fino a che non sono stati notati dall'etichetta discografica Bomba Dischi.
1: Bella e Monella, il

0: con Jake La Furia, la sua Hail Party. Il sottotono con La Mia Coccinella e Gaia con Tokyo. Siamo arrivati alla fine della seconda ora di viaggio. Ma non temete, ne abbiamo un'altra, l'ultima e terza ora da passare insieme sul treno.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Tutto da cantare.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal Casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People. In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
9: Ancora ben trovati, io sono Angelica, vi do il benvenuto se vi siete appena collegati su Bella e Monella, sul treno degli anni, dove ogni domenica abbiamo questo meraviglioso appuntamento. Ce ne andiamo in giro tra le varie annate a scoprire o riscoprire le più belle canzoni italiane, tutte da cantare. C'è Caparezza.
7: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Si è concluso ufficialmente il tour dedicato a Orbit Orbit alla Reggia di Caserta. Stiamo parlando di Caparezza, ovviamente. E davanti ad una platea di circa 20.000 persone ha tenuto un discorso che è stato un po' dolce amaro, in realtà, perché ha spiegato al suo pubblico di non avere certezze sul proprio futuro. Ha ricordato anche un particolare che riguarda i suoi precedenti concerti, che spesso al termine dei suoi spettacoli diciamo che parla del fatto che se ne andrà, non farà più spettacoli, perché lui soffre di acufene, che è questa condizione che veramente lo rende quasi impossibilitato ad ascoltare musica e a cantare, che è una cosa assurda per un cantante. Fatto sta che questa volta però potrebbe essere uno stop definitivo, non ce la fa più.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: entriamo io, me ed altri.
1: Rose Villain ha cominciato la sua carriera da artista a Los Angeles, diplomandosi presso il Conservatorio di Musica Contemporanea Musician Institute di Hollywood in musica rock. Ed è sempre qui che ha iniziato a cantare in una piccola cover band punk rock chiamata The Villains. E perciò potete capire che da questo nome, e ha unito poi il suo nome di battesimo, è nato Rose Villain. In seguito si è spostata a New York, dove ha completato gli studi in arti teatrali e musicali di Broadway, e ha conosciuto anche i primi agenti discografici, tra cui anche la Sony. Ed è nello stesso periodo che ha conosciuto il produttore italiano Andrea Ferrara, che no, non è il nostro speaker di Bella e Monella, ma è proprio un produttore che l'ha sponsorizzata qui.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
3: Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo.
1: Lemonella, ma è proprio un produttore che l'ha sponsorizzata qui.
2: Bella e Monella,

0: E con la hit estiva di Oroscopo, Calcutta e Takacio e Chetra, gli 883 con una canzone d'amore, con la pesce di Martino, con musica leggerissima, abbiamo completato anche un'altra mezz'ora di viaggio sul treno degli anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare Costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
1: il treno degli anni, il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Il tempo passa talmente tanto velocemente che siamo già arrivati quasi alla fine di un altro viaggio sul treno. Sì, perché manca solo l'ultima mezz'ora. Scopriamo quali sono i prossimi artisti. C'è Boro Boro e Fred De Palma con Obsessionada, Gianluca Grignani Destinazione Paradiso e Two Black con Waves of Love.
1: Bella e Monella, il treno.

0: Io ragazzi non ce la faccio, nonostante sia praticamente l'estate è finita, abbiamo dato il via a settembre, quasi ottobre, c'è l'autunno tra pochissimo, io ancora non riesco a pensare al fatto che l'estate è finita, soprattutto poi se su Belle Monella passa Fredde Palma, che è per autonomasia l'estate fatta persona. E allora parliamo di un grande traguardo di Fredde Palma di quest'anno, che come sappiamo è uscito con Anitta ed Amy Schilla con il brano La Testa Gira, che ha ottenuto il disco di platino qui in Italia, aggiungendosi poi a un percorso incredibile di Fred con 33 dischi di platino e 8 dischi d'oro. Ma attenzione, anche in Spagna è andato bene, conquistando ben 5 dischi di platino.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

un po' del percorso di Lorenzo Fragola, che come sappiamo è partito da X Factor. Arrivò primo nella squadra di Fedez a vincere proprio questa competizione, e con lui c'era anche Mad, che sarebbe arrivato secondo, due dei volti più riconoscibili di quell'edizione del programma. Poi partì fortissimo con The Reason Why, la partecipazione prima nel 2015 a Sanremo con Siamo Uguali, l'anno dopo nel 2016 anche, poi l'esercito del selfie con Takagi e Ketra e Arisa. Nel 2018 c'è stata Bengala, la sua carriera da solista però ha avuto un rallentamento e seguirono poi degli anni più lontani dai riflettori. Però nel 2025 ha ricominciato a pubblicare da solo, raccontando anche apertamente il brutto periodo che ha passato dovuto alla salute mentale. Bella e Monella, il tre.

0: col botto questa puntata del Treno degli Anni ascoltando i Negramaro con Meraviglioso, Subsonica Tutti i miei sbagli e Anna con 30 gradi. Noi come sempre ci diamo l'appuntamento a settimana prossima. Un buon weekend a tutti.
1: Bella e Monella.
2: Il Treno degli Anni.
1: Il Treno degli Anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella c'è il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di il bello di su Bello e Monella.
1: C'è gente cresciuta presto fra i nostri ascoltatori, altri invece che devono ancora crescere, ma sta bene così.
2: Eterni Peter Pan.
1: A me sarebbe piaciuto fare il bambino per sempre.
2: Sì, sì, bambino sì. Sperduto.
3: Sì, ciao.
2: L'isola che non c'è.
3: Voglio mi prendi il dolcino per favore.
2: No, perché ti si cariano i denti.
3: Che coglione.
4: Ciao ragazzi. Ciao Elisa, ciao Paolo.
1: Ciao.
4: Beh, io mi sono sentita grande nel momento in cui purtroppo ho perso la mia mamma. E quindi ti senti grande anche se non vuoi, anche se hai 20 anni, ecco. Va bene, ok, buona giornata. Un abbraccio.
1: Ci sono esperienze, ciao, della vita che ti cambiano, ovviamente ti fanno sentire grande prima del previsto.
2: Sì. Sì.
5: Buongiorno Unca. Io che ormai ho una certa età mi ricordo che non vedevo l'ora di avere 18 anni per iscrivermi all'AIDO, l'associazione donatori organi. E quando mi hanno risposto un po' meravigliati così, che ho fatto vedere la lettera a mia mamma, ma mia mamma era sbigottita, ho detto: ma da dove ti è venuta sta storia qua? Non so, io ero sensibile su queste cose qua.
1: Vabbè,
5: e poi mi sono iscritta subito a fare la patente. Però sto ricordo qua che non vedevo l'ora di avere 18 anni perché se no non accettavano la mia proposta.
1: Eh no, è vero, bisogna.
5: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Quindi
5: sono Anna Maria.
2: Ciao Anna Maria, quando ha conseguito la patente e quando si è iscritta all'AIDO, lei si è sentita
1: grande. Io avevo degli amici verso quegli anni là, 18-20, che volevano anche donare, ma un organo soltanto. Ma no, non ho detto io, avevo degli amici.
2: Ho capito.
1: Ho detto, cioè, erano propensi a donare.
2: Sì, sì, sì.
1: Solo che non trovavano chi donasse niente a loro.
2: E bisogna essere in due a volte.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: l'oceano.
1: Il bello di su Belle Monella.
2: Allora, aggiornamento meteo, signorina Dicca.
3: La massima è di 12 gradi in Lapponia.
2: Allora, vabbè, non è mica freddo,
3: Sì, sì, vabbè.
2: Vabbè, ti prendiamo un giubbino, adesso sei qua tutta smanicata, prendiamo un giubbino, jeans e andiamo. Che poi gente... aereo c'è l'aria condizionata.
3: Sì, ma c'è gente che ogni tanto mi rinfaccia che quando siamo andati in Austria, io e te,
2: sì,
3: avevo quattro paia di calzini.
2: Vabbè, aveva freddo, eravamo in mezzo alla neve, siamo andati in una montagna, abbiamo camminato per 3 ore, cioè sono successe delle robe, sì, abbastanza importanti e d'inverno, sperse in un percorso dell'avvento che solo si signore sa, cioè avevo freddo anche io.
3: Siamo andati in mezzo alla tormenta.
2: Più o meno, avevo freddo anche, meno male che c'era il vin Brulelli che ci siamo salvati la vita, ma questa è un'altra storia. Allora, stiamo parlando di viaggi last minute, vi regaliamo un biglietto, dove volete andare, diteci.
3: 393-7366-170, chi dice la Tasmania?
2: Che tempo fa in Tasmania?
3: Non lo so.
2: Adesso dobbiamo guardare.
3: Adesso dobbiamo googolare dappertutto, scusa.
2: Organizziamoci un attimo, fate un elenco di cose, poi lei li fa la recensione meteo e scegliamo dove andare in base al meteo.
3: D'accordo, tutti quanti.
2: Ricordatevi
3: insieme
2: che partiamo a mezzogiorno, quindi sì, pronti con la roba, documenti, valigie e vai che si vola.
4: Ciao, io andrei alle Mauritius.
2: Sì.
4: E se volete aprite anche voi.
3: Ma sì,
2: sei gentile.
4: Basta che pagate il viaggio.
2: Ah beh, certo.
4: Ciao, bellissime, siete mitiche. Ciao, sono Antonio da Treviso.
2: Ciao Antonio, grazie.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella c'è il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Oggi si parla di pulizie che a quanto pare vi fanno calmare, secondo la neuroscienza.
2: Allora, tutte donne, va bene. Donatella da Padova: non c'è nulla che mi fa stare bene come una casa bella pulita. Amo stirare e odio lavare i vetri.
1: Ok, una roba la odia.
2: Esatto. Daniela da Riese: lavare i piatti a mano, ma solo con l'acqua caldissima e tanta schiuma profumata limone, mi rilassa il calore sulle mani, il rumore dell'acqua corrente.
1: Bello.
2: Invece mi dà i nervi pulire la cappa della cucina. La cappa della...
1: Io sì, ce che l'ho devi smontare. Sì, ce l'hai anche tu. Di solito magari ultimamente ce l'hai inserita in un mobile, devi smontare le griglie, è un casino, no? Se l'ha tutto con quel grasso schifoso.
2: Esatto.
1: C'è gente che non sa di averla, non la pulisce. Per esempio, Paola Cavinato.
2: La cappa.
1: Quando è stata l'ultima volta?
2: La cappa. È quella che accendi la lucetta e parte la ventola.
1: Quella.
2: Allora ce l'ho.
1: Ce l'hai.
2: C'ho la cappa dei poveri.
1: L'hai mai pulita?
2: Esatto.
1: No.
0: Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Bello e Monella.
1: Stiamo parlando dei titoli di notizie casuali.
2: Giriamo la nostra ruota, lo sapete, la ruota è legata a dei numeri, perché escono fuori dei numeri, e questi numeri sono legati a un titolo, anzi a tanti titoli, va bene? E i titoli li leggiamo così come sono.
1: 27, 27, 27 39.
2: Meglio. 835.931.
1: Potevamo stare comunque un po' più bassi.
2: Un miliardo di numeri, scusami.
1: Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
2: Bene.
1: Il look alla premiere di Digger.
2: Digger.
1: E c'è anche Tom Cruise.
2: Cioè,
1: sembra l'inserto, capito? Cioè,
2: sì,
1: c'è anche tascabile che esce fuori dalla pochettina.
2: In dimensione naturale, tra l'altro.
1: Sì, mi ha fatto molto ridere leggerlo la prima volta, perché Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
2: Ma certo.
1: E c'è anche Tom Cruise.
2: Non c'entra nulla, perché non è manco britannico Tom Cruise, se non sbaglio.
1: Ho capito, però Digger probabilmente sarà il suo nuovo film.
2: Digger, sì, è il protagonista. Infatti, e c'è anche cioè, il protagonista del film, non mi sembra incredibile che ci sia, ragazzi.
1: Il titolo doveva essere Tom Cruise incanta sul red carpet.
2: No, incanta no, però comunque
1: da solo.
2: Tom Cruise sul red carpet di Digger.
1: E ci sono anche Kate Middleton e invece è tutto il contrario.
2: Stai facendo il loro lavoro?
1: No.
2: Vuoi diventare titolista?
1: Assolutamente, però mettermi Tom Cruise come inserto del giornale, secondo me lo screditano un pochino.
2: Solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Il bello di su Belle Monella.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Radio Bella e Monella.
10: È rimasta di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: In collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Ben trovati da Mattia Venini. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP di proprietà del gruppo Azero Soccar decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: 2 verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: Lemonella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Ecco la merenda!
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamando lo 0423-7367.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Da questo momento il suono della Domenica Italiana al Bottegon, Treviso.

0: Belle Monella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo. Dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
10: Radio Bella e Monella.
11: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
10: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come Gioia Bamba.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar, i limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Il ministro Tajani assicura nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne domenica, residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Vela a Napoli, il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. La festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma, vedo troppa agitazione, non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT alla vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: amata da notai, designer e artigiani.
19: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Da questo momento il suono della domenica italiana al Bottegon, Treviso.

0: su Belle Monella stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: Belle Monella, stai ascoltando il suono della Domenica Italiana del Bottegon di Treviso.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Magari non l'avevi pianificato,
3: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Torna l'estate per la presenza dell'anticiclone subtropicale, una giornata di domani, lunedì, all'insegna della generale stabilità su tutto il centro-nord Italia, quindi sul Triveneto, Emilia-Romagna, ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali, splenderà il sole. Sarà una giornata di cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, ma non prevediamo piogge. Dicevamo, le temperature ovviamente di notte fa fresco, ma poi le massime del pomeriggio di domani raggiungeranno un po' dappertutto i 26-27 gradi in pianura padana. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
0: Radio Bella e Monella.

ormai ce l'hanno nel DNA, quello di prendere queste canzoni, rifarle, ce le fanno cantare e ballare. Noi siamo contenti, avete capito? Stiamo parlando di GUE.

lo sapete, potete anche interagire con noi. Noi siamo contenti, siamo contenti però di una cosa che scoprirete tra poco. Vabbè, tempo al tempo, Artifive con fucili e macchinoni. Bella.

Ecco di te, D'Argento amico, adesso è quel momento là, quello delle tre canzoni, una dopo l'altra. Prima Mace, Salme con la pesce, la conoscete, Cattive abitudini. Dopo Rocco Ante, J-Ax, Ti volevo dedicare.

ti volevo dedicare è Gabry Ponte e Jovanotti con DNA. Ora è quel momento, quello del disco sempre bello. Se non vi piace, ve la prendete con Thomas Menegazzi. Il selezionato è quello di Daniele Silvestri e si intitola Salirò.

0: però mi raccomando, anche nella seconda c'è il disco Limone, un sacco di dischi. Non mancate, non scappate.
1: Bella disco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: 7366170, lo sapete, il nostro numero per interagire con noi, per mandarci i vostri bellissimi video mentre ascoltate il nostro disco limone. Il selezionato di Thomas Menegazzi, amico mio grande, beh, è una canzone questa da cantare, la cantano anche allo stadio, è Brescia, è Guasto d'amore.
1: Bella disco, disco limone.

bella, quanto è bella e quanto ci faceva cantare appena uscita, vi ricordate? Poi vabbè, a Genova la cantano ancora di più, perché vabbè, Brescia è da quelle parti, anche tanti artisti, anche Alfa, sempre presente allo stadio, insomma, beati loro, quelli di quelle zone che hanno tutti questi artisti bravi. Va bene, non perdiamo tempo, abbiamo detto tre artisti, uno dietro l'altro, come nella prima mezz'ora. Il Pagante apre le danze con Spingere, poi Fred De Palma e Anita con La Testa Gira e Baby Gang con Criminal. Bella di

0: domenica in replica e anche il mercoledì, e poi vabbè lo sapete, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 noi ci sentiamo sicuramente in diretta, e io vi auguro buon weekend, ciao!
1: Bella Disco!

0: Più bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Radio Bella e Monella.
10: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
9: Radio Bella e Monella.
11: Fatemi fiorello e pagariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: E ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

senza morire. È una rosa senza spine. Fuck energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo.

0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella, suona.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
0: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Mamma, che weekend scatenato! Iniziamo con gli Earth, Wind and Fire, Jovanotti, 883, articolo 31, Ligabue e tanti altri. Mi raccomando, sul volume e sulle mani, arrivano i belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Buongiorno amici, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Io lo so che la prima canzone che vi sto per proporre l'ho proposta anche qualche giorno fa, ma siccome è la mia canzone preferita, lasciatemelo fare, ma anche perché riguarda proprio questo periodo, perché settembre, la canzone avete già capito, è September degli Earth, Wind and Fire, mia canzone preferita, lo ripeto. E la metto oggi proprio perché a un certo punto la canzone dice all'inizio Do you remember 21st night September, cioè proprio il 21, la notte del 21, e quindi visto che oggi è il 21, allora voglio iniziare proprio con questa canzone. Molti credono che appunto il 21 sia l'equinozio d'autunno, quindi inizi l'autunno. Effettivamente questa è un po' una convenzione, però effettivamente astronomicamente parlando, facciamo il figo, inizia il 23 quest'anno, perché sapete che un po' cambia ogni anno l'inizio dell'equinozio di autunno, per cui dai, se ufficialmente inizia oggi, però abbiamo ancora un paio di giorni di estate. E infatti la seconda canzone che ascolteremo, proprio che c'è un po' quel retrogusto amaro dell'estate, è L'estate addosso di Jovanotti, che tra l'altro a un certo punto parla proprio anche di settembre. Io sono Roby Borillo, questi belli di oggi, buon ascolto.

mamma come passano i decenni. Poi secondo tormentone che ascolteremo sempre andando a pescare dai leggendari anni 90 che alla grandissima stanno andando in questo periodo, una canzone degli 883 per cui Max Pezzali e Mauro Repetto ancora insieme con Rotta per casa di Dio. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi. E allora...

oh oh oh oh, c'era Tarzan Boy, mi ricordo, e tanti altri, ma questo oh oh che vi ho accennato all'inizio è quello di Urlando contro il cielo di Ligabue, che è proprio un classico, ma viene fuori proprio un coro da stadio effettivamente, ed è il primo tormentone che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo tutti i giorni con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella Monella, tra l'altro una radio tutta da cantare, per cui ci lanciamo a cantare proprio a squarciagola. Poi, visto che abbiamo parlato di cielo, perché Urlando contro il cielo, mi è venuta in mente la canzone di Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu.

0: tante belle canzoni che torneranno comunque puntuali anche nella seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Facciamo i nomi, Sal da Vinci, Los Locos, Vasco Rossi e tanti altri nella seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Ragazzi, ma lui è vincitore di Sanremo di quest'anno 2026. Si è posizionato alla quinta posizione dell'Eurovision Festival. Ovviamente sto parlando del nostro Sal da Vinci. Era tanto che non lo riproponevo effettivamente nei nostri tormentoni. Tormentone che sicuramente questo ce lo porteremo negli anni a seguire, sicuramente in tutti i matrimoni napoletani. Questo è poco ma sicuro. Ovviamente avete capito che sto parlando di Per Sempre Sì. E visto che stiamo parlando di tema matrimoniale, mi è venuto in mente una canzone di Bruno Mars che si chiama per l'appunto Marry You, cioè I think I wanna marry you, cioè io penso che vorrò sposarti. Contento lui.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dei Los Locos ogni tanto non può non proporre una canzone dei Los Locos. Visto che l'altro giorno avevamo parlato di Rino Gaetano, noi abbiamo fatto una versione di una canzone di Rino Gaetano nella nostra, nel nostro stile, nella nostra maniera, nell'arrangiamento che noi sappiamo fare, quindi molto spagnoleggiante, molto latino. E quindi Ai Maria in versione Los Locos, ve l'ho già proposta anche qualche tempo fa, ma ve la voglio riproporre, molto carica, molto spagnoleggiante e molto mani flamenche. Poi, secondo tormentone, visto che di Maria si parla, Maria quella buona ovviamente, con Oi Maria ci riascoltiamo.

Arcenacria, siamo nella bellissima isola, la regione più grande d'Italia, tra l'altro, parlando di geografia. Ci troviamo qui per una bella serata in provincia di Messina, siamo a San Filippo del Mela con il nostro concerto Los Locos. Se siete da queste parti, veniteci a trovare. Ma parlando di tormentoni, parliamo del nostro Vasco nazionale, quindi Vasco Rossi, con la sua Rewind o Rewind, come diceva lui. Cantatela un po' come volete voi. E poi, visto che ci siamo in tema di weekend, magari sicuramente andremo in qualche locale a scatenarci questa sera, mi è venuto in mente un pezzo che secondo me è uno di quelli è diventato proprio un classico dei pezzi di discoteca. Molti pezzi di dance disco finiscono, esauriscono il loro potere magari solo in qualche mese. Questo è uno dei pezzi che secondo me rimarrà, e rimarrà per un bel pezzo. LMFAO, non ho mai capito come si pronuncia, comunque la canzone è Party Rock Anthem. Sul volume, sulle mani, arrivano i belli di oggi.

0: tormentoni, tanti belli di gruppo, come li chiamiamo noi, che torneranno puntuali nella pillola giornaliera lunedì. Io sono Roby Borillo dello Slocos, nell'augurarvi ancora un buon weekend, vi auguro anche che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Radio Bella e Monella.

0: e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ma che brave, avrei solo bisogno di un'amica. Eccola qua, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, sì sì, noi siamo amiche, compagne di merende, compagne di tutto,
0: di
1: compagne
0: tutto.
1: Anche di sogni a volte, film mentali,
0: sì,
1: tantissimi.
0: Sì. Oh guarda, noi viviamo in un mondo meraviglioso che sta dentro la nostra testa,
1: sì, sì.
0: Non è quello che c'è fuori, sarebbe giusto dirlo.
1: Condividiamo questa cosa anche fuori dal lavoro, ogni tanto ci mandiamo dei video un po' improbabili.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì.
1: 25 settembre, oggi è la giornata mondiale dei sogni.
0: Che bella roba.
1: Sì, il World Dream Day è nato nel 2012, l'iniziativa di una motivatrice, educatrice americana, ed è un'occasione per riflettere sui sogni.
0: Perché
1: quelli
0: no,
1: da
0: quando
1: coltivare.
0: Diventi, quando sei piccolo, no, ti dicono che sogno hai e tu dici voglio fare l'astronauta, voglio fare il pizzaiolo, che è uno di quei lavori che da piccolo vuoi fare il pizzaiolo.
1: Sì.
0: Così, poi quando diventi grande, no, e ti dicono ah, devi credere nei tuoi sogni, che sogni hai? Che sogni hai da grande? Cioè, io sogno di andare a letto presto stasera, che è una roba molto triste, capito?
1: O magari sogni di andare in vacanza, o magari sogni di fare non
0: so, di superenalotto, però non cose così scottate. Stamattina, amici e amiche all'ascolto, vogliamo che vi impegnate un pochettino, dai che è venerdì, fate l'ultimo sforzettino della settimana, dopo domani vi riposate. Vogliamo sapere se avete dei sogni, ma non parliamo di la pace nel mondo,
1: no,
0: e il superenalotto, cose un pochino più vostre, personali, che riguardano solo voi.
1: Può essere un viaggio, può essere una casa più grande, può essere un altro
0: desiderio
1: tipo
0: che
1: di
0: avete,
1: sogno,
0: una cosa
1: desiderio.
0: Che volete fare, un progetto che avete, insomma impegnatevi un pochettino e raccontateceli.
2: Radio Bella e

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non...
1: Fedez e Marco Masini con Male Necessario. Nella giornata mondiale dei sogni, World Dream Day, vogliamo sapere qual è un vostro sogno, ma un sogno vostro che riguardi voi al di là della politica, la pace nel mondo e queste robe che riguardano chiaramente tutti, ma una cosa che riguardi voi, qual è?
2: Billy dice, beh, sogno realizzabile, sogno di incontrarvi prima o poi e poi mette le mani avanti, sì sì, porto le paste.
1: Infatti, ma è proprio facile, volete venire qua, ok, sapete che potete venire a trovarci 10 minuti, logicamente, perché è un posto di lavoro, non è che siamo a bere il caffè, insomma, al bar, ma dovete portare le paste.
2: Sì.
1: Detto questo, se voi arrivate con le paste avete l'ingresso assicurato negli orari, chiaramente, ufficio, qui ci sia giù il nostro buon Diego alla reception che vi fa entrare, se no non vi apre nessuno e state fuori. Funziona,
2: esatto,
1: così, ecco.
2: Vi aspettiamo
1: comunque con le paste. Prego.
3: Ciao belle monelle, sono Silvia. Il
1: ciao,
3: mio
1: Silvia.
3: Sogno più grande, sapete qual è? Vorrei tantissimo avere una casa al mare, di quelle proprio in riva alla spiaggia, dove ti svegli al mattino, apri le finestre e vedi le onde del mare. È il mio sogno, ma ce la farò prima o poi a realizzarlo. Un bacio, buona giornata.
2: Guarda,
3: buona
2: non giornata, so tu, io ho visionato il suo sogno, sta casettina,
1: io uguale,
2: in riva al mare.
1: C'è stato un periodo che ho detto prendo una casa al mare.
2: Sì, mi ricordo.
1: Però la regola è che tu devi vederlo il mare,
2: sì.
1: Perché se devo affittare una casa perché sono povera e vedo la strada, il campo, l'albero, il parcheggio, non la voglio, sto a casa mia.
2: Allora ragazzi, oltre a raccontarci il vostro sogno, quello reale, possiamo esaudire un desiderio, ed è il desiderio della canzone che fa, è il momento di cantare.
1: Ci vedete vestite come le fatine stamattina di Cenerentola?
2: Adesso non creiamo
1: ce
2: altri
1: manca
2: film
1: una.
2: Mentali che è un attimo,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: noi
1: sì.
2: Sì, sì. Al 393-736-6170 mandate un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare
1: e noi ve la facciamo sentire.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: con Paparazzi. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando. Sì. Buongiorno. Il mio sogno è riuscire a diventare mamma.
1: Vabbè.
0: Poter diventare mamma è un bellissimo sogno.
1: È una bella
0: e te
1: cosa.
0: Lo auguriamo
1: con
0: assolutamente.
1: Con tutto il cuore.
0: Dall'altra parte abbiamo Roberta che dice: il mio sogno è diventare nonna.
1: Chissà se Roberta imparentate. È la mamma dell'altra ragazza, chi può dirlo? Insomma, ragazzi, auguri a tutte e due. Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, naranana, i sogni di gloria. Un abbraccio, Monella, da Mesco. Ciao.

0: dici?
1: È girare intanto l'Italia e poi l'Europa, non il mio, quello dell'ascoltatrice Alessandra, col camper insieme a mio marito e il mio cane. Bello.
0: Bello, questo piace anche a me.
1: Sì.
0: E tu vuoi raccontare il tuo dopo?
1: Dopo.
0: Dai.
2: Radio Bella e Monella. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
8: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: Martina, hai visto che Damiano David si è sposato ieri?
1: Elegantissimo. Non ho capito bene in che municipio erano, ma si sono sposati in comune con quest'auto d'epoca, veramente molto molto bello. Bravo il nostro Ciccio Bello superstar, chissà qual è il suo sogno, magari un giorno ce lo racconta.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di sogni perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e quindi vi stiamo chiedendo, al di là della pace nel mondo, al di là della fine delle guerre, eccetera eccetera eccetera, quali sono i vostri sogni in generale? Ciao ragazzi, io come sogno ho l'acquisto di un piccolo appartamento nel centro della mia città, a piano terra, con un'entrata indipendente e un piccolo giardino in cui poter accogliere più cani e gatti. Adesso abito in campagna, lei è Michela da Schio e mi sembra che abbia le idee ben chiare.
1: Brava Michela, il vostro sogno ragazzi qual è?
3: 393 73 66 107

0: Noi che siamo malfidenti abbiamo detto, ma insomma, quando sei grande ti chiedono che sogno hai, è difficile avere un sogno. Invece i nostri ascoltatori hanno un sacco di sogni bellissimi.
1: Esatto. Per chi invece vuole venire qui, chiede quante pastine, quante brioche, bastiamo noi due.
0: Sì, beh, portatene più di due, perché sennò qua venite aggrediti dai lupi lungo la strada, cioè dall'ingresso
1: alla
0: sopra.
1: Signora Paola.
0: La signora Paola, insomma, siamo un po' di gente, ma fate voi, al vostro buon cuore ci rimettiamo.
1: Sentiamo.
2: Ciao, Roberto da Treviso. Il mio sogno, che vorrei tanto divenisse realtà, è praticamente diventare il proprietario di un faro e viverci.
0: Che meraviglia!
2: Arredarlo come voglio io e stare lì tranquillo con la mia compagna, però comunque vivere in un faro.
0: Bellissimo.
1: Bello.
2: Adesso
1: sì.
2: Chiamata la Neuro, d'accordo?
0: No,
2: questo.
0: È un sogno bellissimo, sì. Roberto, che bel sogno, complimenti.
1: Luca, lo stradino di Carle, dice: il mio sogno è quello di vedere mia figlia laureata, visto che ieri è passata per l'esame d'ammissione per l'Università di Trieste. Intanto
0: congratulazioni, in bocca al lupo a tutti gli amici che stanno iniziando un percorso universitario. Ragazzi, non è facile, ma tenete duro,
1: ce la potete fare.
0: Vi serve qualcosa la laurea? No, ma è tutta soddisfazione personale.
1: Che la forza sia con voi.
0: Esatto, lo diceva anche Darth Vader.
3: Salvati questo numero 393.

0: con ogni vita le sue.
1: Le vibrazioni con Angelica. Allora siamo arrivati proprio alla fine. Qual è il vostro sogno? Facciamo un giro veloce, vai.
2: La Route 66 su una macchina, un furgoncino vintage.
1: La va a fare il nostro Matteo, parte il mese prossimo.
2: Ah sì?
1: Sì, sì.
2: Hai capito che fortuna?
1: Hai capito, c'ha 20 anni, non ha un affitto da pagare, spende tutti i soldi in viaggi, fa benissimo, ha ragione.
2: Sì, sì, sì, ha tutta la nostra comprensione. Poi vincere una maglia di Radio Bella Monella, abbiamo anche un sacco di giochi, eccetera, basta indovinare.
1: Ma che vada, venite agli eventi, cioè che sì. proprio.
2: Un sacco di sogni, ragazzi. Allora, voi non perdeteli di vista, cercate di esaudirli, di portare a termine tutti questi sogni, poi raccontateci se ci riuscite.
1: Esatto. Teneteci aggiornati. Ciao Eli.
2: Ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Sì, su Radio Belle Monella apre ufficialmente questo venerdì con Andrea e Alvise.
1: Incredibile, siamo arrivati finalmente al nostro spritz settimanale e quindi di conseguenza, giusto per cominciare, per scaldarvi un po' mentre arrivate all'aperitivo, facciamo partire anche lei, la nostra

0: che bella emozione, abbiamo già incassato i soldi della Cinar, sì, potrebbe essere un abbiamo detto spritz, no, purtroppo purtroppo accade, no. Non accadrà comunque, dai. Non ci arriveranno minimamente dei centesimi,
1: però un'altra denuncia,
0: probabilmente
1: sì.
0: Probabilmente sì, è da tutte le altre.
1: Congratulazioni signora, siamo alla quota 197.
0: Beh, 100 addirittura, così tante?
1: Sì, sì, sì.
0: Pensavo
1: sì.
0: 200 in realtà.
1: Beh, insomma, basta
0: manca
1: che
0: poco, dici. Manca poco, fra pochissimo ce la facciamo.
1: Abbiamo due ore insieme,
0: signori, tranquillo. Signori. Signori,
1: non fare signore. Come Gerry Scotti, perché adesso io mi immagino che sta
0: signori.
1: Per
0: entrare. Ok, sì, perché fra pochissimo arriverà anche la nostra ruota della fortuna, lo sapete benissimo, certo. Perché sono i titoli di notizie casuali e quindi Gerry Scotti entra un po' nella nostra situazione, no?
1: Ma sarebbe bello che un giorno entrasse davvero, ma e ci sa. Prendesse a schiaffi.
0: Ma perché?
1: Dappertutto.
0: Però non credo che lo zio Gerry sia da prendere
1: io,
0: a schiaffi. Scusate.
1: Io lo consenti. No, lui a noi.
0: No, non lo so, non è uno che prende a schiaffi, non mi sei. Dici?
1: No, non è vero, non lo so. È pacifissimo.
0: Bravo.
1: Zio Gerry, ritorna alla musica su Bella e Monella, c'è Neffa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dal 2024 Olly con Quei ricordi là su Radio Bella Monella. Noi non vi facciamo così, non vi leggiamo quei ricordi là, ma no, vi leggiamo quei titoli là, quei titoli di notizie casuali.
1: È giusto, abbiamo la nostra ruota, la faremo girare, anzi adesso la facciamo girare, sbucherà fuori un numero, il numero è legato a un titolo, noi vi leggeremo quel titolo e basta, nessuna spiegazione, esatto, aggiuntiva, capito? Esatto. Tanto ringraziamo Jerry Scotti comunque.
0: 87-4
1: 1614 Alice.
0: Andiamo in fondo,
1: eh,
0: quindi,
1: sì,
0: Alessandro Roncaccia.
1: Chi?
0: I flirt a Italian Shore, l'avvicinamento a spina di pesce, per citare Aldo Giovanni e Giacomo, a Piera Meloni, al grande fratello VIP, il soprannome Batman.
1: Cosa?
0: Sono un bel ragazzo vecchio dentro.
1: Allora, ho capito chi è Alessandro.
0: Te lo devo ripetere.
1: No, no, va bene, va bene. Siccome tu sai che io ho visto Italian Shore, no, è una delle poche cose trash che io ho visto di cattiveria.
0: Questo non so se ti eleva o ti affossa ancora di
1: però
0: più.
1: Però è l'unica cosa. Adesso accettatemela questa cosa.
0: Vai.
1: Alessandro, presente chi sia, ok. Questa cosa di bel ragazzo vecchio dentro, insomma.
0: Sì, ma tu hai saltato la parte più importante. Lui è Batman.
1: Vabbè, questa lasciamo stare. Però Piera Meloni invece chi è?
0: È una ragazza che credo sia all'interno del grande fratello VIP. Quindi è una VIP che forse noi non conosciamo, perché siamo noi ignoranti, capito?
1: Però è un cognome conosciuto, non so dove lo
0: sento. Non credo che faccia. Non credo che una persona possa entrare a un reality show perché è parente
1: di chi?
0: Della premier.
1: No, parlavo della showgirl Giusy Meloni, che è un'altra.
0: Faccio un passo indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: Marrakesh e Gue con Casini su Radio Belle Monella. Continuiamo con i titoli di notizie casuali.
1: E quindi tu mi stai dicendo che dovrei girare ancora una volta con questa mano che è stanca.
0: Otra vez, papi, otra vez.
1: Sono stanco, vabbè.
0: Por favor.
1: Posso per favore far girare?
0: No.
1: La personali, dai, gira. Bravo,
2: io sono girato.
1: È stato bravissimo. Finalmente, direi. Sbucherà fuori un numero, il numero legato a un titolo, noi ve lo descriviamo senza dire nulla, ok?
0: O sbucherà fuori Enrico Papi che ti dirà quanto vale la tua auto.
1: No, così, ma scusami. Eccola qui, la 198esima denuncia è arrivata.
0: Salutiamo Enrico Papi. Controllate sempre i sedili posteriori quando entrate.
1: Mai.
0: Carmen Di Pietro, la
1: bene.
0: Casa a Roma, il salone di specchi,
1: sì.
0: La cucina optical,
1: so
0: il
1: io.
0: Guardaroba pieno di scarpe e
1: so.
0: Il terrazzo fiorito.
1: Ah, e sti cazzi.
2: Non si possono dire parolacce.
1: Se
2: lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Stiamo parlando di una persona che ha fatto parte di questo programma, Carmen Di Pietro,
1: certo,
0: con le sue poesie lette con i punti di domanda.
1: È vero, assolutamente. Infatti quella parola lì era solo per Carmen Di Pietro, tutto il resto ne avrei altri 5 di quelle parole. Però lascio stare, va bene?
0: Respira e calmati.
3: Radio Bella e

0: Sono tre, eh? Attenzione, Mace, Salmo, Colapesce.
1: Sì.
0: Cattive quindi... abitudini. C'è 4-5.
2: Saranno anche affari loro.
0: Saranno affari loro, però noi le indaghiamo.
1: Una buona abitudine è chiudere la prima mezz'ora insieme, piccolissima pausa e si torna.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti Menem, ci ha fatto ascoltare Neck, il sempreverde con Lascia che io sia,
2: Lucio Dalla con Washington
1: e Le Vibrazioni con Vieni da me.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti, adesso ritornano i titoli,
0: Bella e Monella,
2: l'ultimo per questa settimana.
1: Già signori, tornano i titoli, noi giriamo la nostra ruota,
2: gira.
1: La ruota gira, spunterà fuori un numero che è legato a un titolo, appunto.
2: Yeah, yeah.
1: E noi così ve lo doniamo gratuitamente, senza dare però spiegazioni.
2: Sì.
1: Chissà quale personaggio incredibile si parlerà.
2: E chi può dirlo?
1: Vediamo numero 2.
2: Oh, Tony F con i jeans taglia 26 da donna.
1: Sì.
2: Siete schiavi del cibo degli zuccheri.
1: I zuccheri, ha detto, però attenzione, bisogna dire giusto. Sì. dei zuccheri.
2: Dei zuccheri.
1: Tony,
2: ecco.
1: Io ti voglio bene.
2: Non devi fare la Filippica, Tony.
1: No,
2: che cavolo te ne frega?
1: Che Filippica, ti voglio bene, Tony.
2: Scusami, non devi fare la Filippa Labgerbach a Tony.
1: Cosa stai dicendo? Però, Tony, se servono un po' di zuccheri in più per capire che si dice gli, prendiamoli. Non so, qualcosina. Cosa già. Magari non troppo, però, perché sennò.
2: Perché sennò poi.
0: Radio Bella e Monella.

0: pericoloso e strani a partire da ieri, e questa storia potrebbe rendere delle persone che si sono conosciute, cosa di cui parla questa canzone, tanto poi da diventare estranei, perché una coppia di signori si è raccontata alla BBC, e dice: siamo a un'età in cui frequentiamo i funerali di amici e conoscenti.
1: Mannaggia.
0: Crediamo che si debba vivere la vita e godersela finché si può, e fin qua uno dice
1: normale.
0: È tutto giusto. Quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso che non daranno nessuna eredità ai figli. Da pensionati dicono: meglio spendere migliaia di euro in vacanze, la vita è una sola. Diciamo che questa è stata la loro scelta, cioè il fatto di dire: a voi, nel momento in cui dovessimo trapassare, vi resta tutto quanto. Intanto noi però andiamo avanti a viaggiare.
1: Non vogliamo traviarvi, ok? Cambiarvi argomento in testa, assolutamente no. Quindi ve lo chiediamo e basta. È una giusta scelta, una giusta mentalità, oppure è puro egoismo?
0: Lo fareste voi? Cioè andreste a viaggiare senza lasciare magari nulla ai vostri figli o ai vostri posteri? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monè.

0: Il duo Paolo e Chiara con furore a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Pensa, sono ritornate sul palco dell'Ariston con questa canzone. È stato meraviglioso. Chiudiamo la prima ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
1: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.